fa emu 20 pe bra 20 pe fa 20 pe bra no no no na onsu benya sika ni bia di eh onsu benya bia di wey cash prizes up to 200,000 Ghana cedis Sunday. Ubiema abunse Unicobium Sunday star 1 sorry star 713 star